0: Sì, è fuori, lo faccio.
1: Sì, siamo fuori.
0: Remember my call, can you show me 51 at 2203 Lakeshore Drive?
1: Hello, 2203 Lakeshore.